0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Con Radio Number One
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One
3: ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Ali, Ali, Ali, combricolale, ci svegliamo al mattino per sentirvi da vicino. Siete i numeri uno, Roby da Cantignaga.
2: Ciao Scombriccolati. La peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
3: Buongiorno Combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata Paolo.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: È andata benissimo quella canzone lì. Mi ha svegliato! Ciao a tutti e buona giornata!
2: Voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola. Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi!
3: Se io posso scombricolare e voi potete...

0: scombricolare, allora tutto il mondo può scombricolare. Manuela! Manuela!
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
1: Gli scombriccolati del

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno number one, buongiorno Cobricola, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono di nuovo con la macchina di e quindi non c'ho la radio, che tristezza senza la vostra compagnia. I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi, ultimi della classe. Ciao, bacione, Omar D'Averzo.
2: Buongiorno scombricolati, Simone Camionaro, anch'io voglio la tessera. Oggi faccio bonifico, domani, dopodomani, faccio bonifico.

0: domenica.
1: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
2: Buongiorno ragazzi, ma io volevo dirvi, con 70 milioni al giorno d'oggi non è semplice fare benzina all'elicottero, paghi l'assicurazione del 4-5 Ferrari, del Lamborghini, lo yacht. 70 milioni non è così una cifra tanto, tanto buona, eh? Per i poveri magari, ma per i ricchi cosa vuoi che sia? Ciao, Paolo da Gallarate.
3: Scombricolati! Il vostro amico vichingo padano vi vuole salutare, cuccioloni! E io sono il vostro pastore! Ciao scombricolati! Giornata da lupi qui, in Val Padagna!
4: Buongiorno Combricola, buongiorno Maria C Radiofonologi, vai che si parte su e vai! Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani,
5: Sono morto.
4: C'ho la Max!
6: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno, Chuck, si gira, il caffè della Pierina non si beve alla mattina, né col latte né col tè, ma soltanto con voi tre. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio, abbraccio di gruppo. Manu, hai ragione, anche in questo momento ho più occhiaie che neuroni, mamma mia che fatica la mattina. Comunque meno male che ci siete voi che mi fate tanta compagnia, baci baci baci baci, ciao.
2: Chiamate un medico, questa radio sta esplodendo.
3: Tra poco sugli scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.

0: su Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: A breve sugli scombriccolati, consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Uè, scombricolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombricolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
2: Allora, signore Longari, le facciamo una domanda. Quanti anni ha la sua fagiana? Su, parta il conto alla rovescia.
3: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica sbalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta da Montagna Piana.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno scombriccolati, il mio papà mi ha sempre detto: studia così fai lavorare gli altri al posto tuo, che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto. Ha incominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ha cominciato a bere il prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto: ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
2: Buongiorno ragazzi, io vi ricordo che se avete bisogno di un pirla sono qui,
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ciao a tutti, sono Max da Como e l'altro giorno mia moglie mi ha chiesto: amore, fammi vedere come sei romantico, dimmi cos'è che ci lega oltre l'amore. E io gli ho risposto: il mutuo. Buona giornata.
2: Quando dovete prenotare un ristorante per più persone e volete pagare voi, dovete assicurarvi che il bagno sia nella stessa direzione dell'uscita. Così mangiate, fate tutto quanto, arrivati al caffè, scusate, vado un attimo in bagno, e sparisci e se lo pagano loro.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come Pat quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
2: Buongiorno, carica carica sveglia, scombricolati, ciao Dasti.
3: Maria ci vecchissimi, ma vitali e fortissimi, sono matti da legare, a volte fingono di essere un po' seri, ma ci fanno stare in allegria, loro sono la combricola, la la la la la combricola, la la la la la combricola, e questo è il nome del trio compatto, sono tre mariachi che hanno fatto un patto, la combricola su Radio Number One.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno, io rimanendo in tema, penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, quello è romanticismo, più romanticismo di quello niente.
2: Giove, buongiorno, ciao number one Marco Diazzi, appena svegliato, ciao la Combricola.
0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
3: Gli scombriccolati del mattino. Scarica l'app di Radio Number One.
4: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Anche con la nostra app. La musica che cerchi è

Un cordiale buon mattino da De Ninardi, come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla nostra penisola, fatta eccezione per locali rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi nord-orientali, localmente fenomeni di moderata forte intensità. Per il resto gran caldo, intenso e pesante soprattutto sulla Valpadana ma anche sulle regioni centrali, specie tirreniche. I picchi più elevati saranno anche prossimi ai 37-38 gradi, con anche afa in accentuazione. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno poco nuvoloso, poche nubi anche sui monti, temperature in aumento con massime tra i 34 e i 39 gradi sino ai 41-42 in Sardegna. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera, ciao ciao ciao.
2: Buongiorno ragazzi, l'ironia salverà il mondo, grazie anche a voi. Siete mitici.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Defeat of Philia, Taylor Swift. Allora, quanto hanno speso esattamente Taylor Swift e Travis Kills per il loro matrimonio?
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Botto di soldi.
1: Però è interessante andare a vedere le varie voci, perché sai, tutte le volte che parliamo quanto bisogna dare di regalo, no? E ti dicono dipende dal valore della cena, del ristorante, no? Beh, in questo caso il regalo, la busta per Taylor Swift per il marito, a quanto deve ammontare la busta? Che regalo gli hanno fatto? Che bonifico gli hanno fatto?
0: Non lo so, non credo proprio il bonifico. Sono loro che hanno fatto il bonifico agli invitati, secondo me, perché insomma sono entrambi multi mega miliardari, figurati. Quindi no, hanno fatto delle cose simpatiche, veramente cifre incredibili. Allora, a proposito di cose glamour, rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone e poi vi parleremo di questo galà, gran galà, che c'è stato proprio alla fine del torneo di Wimbledon, al quale Yannis Sinner è andato, ovviamente anche la sua famiglia, però lui è arrivato un po' in ritardo.
1: Certo, l'ho visto molto molto molto umano. Io ogni volta che vedo Sinner umano, tra sorrisi o queste situazioni, mi piace sempre di più, quindi ve la raccontiamo bene. Dai.
0: Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui

0: veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Grandi canzoni.
2: We got it together, didn't we?

0: You are the first, the last, my everything. Chissà se ha ballato anche questa canzone in maniera un po' goffa, devo dire, insomma, Yannick Sinner, che però è stato protagonista, chiaro, al gran galà che c'è stato al torneo di Wimbledon, tavoli con tutti i soci, insomma, personaggi importantissimi, la sua famiglia era chiaramente presente al tavolo numero uno, lui è arrivato con la coppa in mano, vinta per la seconda volta consecutiva dopo la mezzanotte, e ha fatto una richiesta particolare all'intervistatore.
1: Sì, no, lui doveva fare questo ballo, insomma, no, con la Noskova, che c'è questa tradizione, no?
0: Sì, quello l'ha fatto prima, insomma.
1: Sì, ha detto sono un po' brillo, ha fatto questa dichiarazione.
0: No, ha detto
1: un po'
0: non fatemi domande particolari, sì. Perché ho bevuto, sono un po' brillo, quindi sì, sai, magari uno quando è brillo risponde un po' delle cose un po' così.
1: Però nel momento ufficiale io pensavo che l'avesse detto prima di ballare, invece
0: no.
1: L'ha detto prima di parlare, non di ballare, cioè non fatevi domande perché sono un po' brillo. Vabbè, dai, un po' di normalità, un po' di umanità, voglio dire, due bicchierini li avrà bevuti, no? Se non si lascia andare.
0: Beh,
1: almeno
0: insomma,
1: il giorno nel quale vince, no, ci sta, dai.
0: Tra l'altro, allora, c'è questa cosa curiosa che la presidentessa del club di Wimbledon ha svelato, sì, questo dettaglio curioso, cioè sugli ascigomani che vengono distribuiti durante il torneo. Allora, lei dice: dei 5 forniti per ogni match, circa 2500 non sono mai finiti in lavatrice. Questo vuol dire che praticamente i giocatori o li hanno regalati ai tifosi o tenuti come souvenir. Un pezzo in negozio costa circa, pensate, 40 sterline.
1: Me li regaleranno. Beh, ti ricordi Berrettini, dopo la partita, che ha regalato, no, al suo avversario l'asciugamano? Era l'ultima partita del suo avversario, ha regalato l'asciugamano.
0: Poi devono essere carini con il logo, sì, cioè, anche se è sudato, sì, capito? Sì. Lo lavi.
1: Qualsiasi cosa marchiata Wimbledon con quei colori lì, con quel violetto, caspita, con quel verdino lì, diventa una cosa molto bella. Comunque, dai, sì, bene, Sinner, dove va questa settimana in vacanza? Quindi in montagna? Perché non abbiamo ancora capito.
0: Ma
1: se va in montagna,
0: non lo so,
1: o se va al mare.
0: Non l'ha detto. Un'unica dichiarazione che ha fatto riguarda l'esame che lui ha dato per la quarta volta per il patentino della moto, e per la quarta volta è stato bocciato. Quindi ha detto: forse è meglio se gioco a tennis.
1: Come fa a essere bocciato per il patentino?
0: Ragazzi, non è che si muove a giocare a tennis, a fare tutto il resto, però, cioè, sto ragazzo, okay, gioca scia, fa delle cose non le saprà fare. In moto non ci sa andare, perché per essere bocciato 4 volte
1: non benissimo,
0: è ovvio, e non benissimo. Non mi sa che non ci riprova più, secondo me. Ha detto: meglio se gioca a tennis. Anche per noi è meglio se gioca a tennis. Sì. C'è Francesco Gabbani.

0: Fino all'ultima nota con Lady Gaga e Bruno Mars, Die With A Smile, a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist.
1: Allora, non c'è l'Italia questa sera, però voglio dire, pizza, birra, eccetera eccetera.
0: Pizza e fichi.
1: No, pizza e fichi no, voglio dire,
0: no, pizza e fichi, birra, scusa, pizza fichi e birra.
1: Ma tu fai pizza e fichi?
0: Ma no. Certo, io ho fatto anche la perifico.
1: Cosa vuol dire l'aperifico?
0: Te lo spiego.
1: No, spiegalo in diretta cos'è.
0: Ma
1: no, cos'è,
0: ma è un aperifico. Sono andato in un posto bellissimo dove fanno tutto a base di fico, si chiama l'aperifico.
1: Ah, carino.
0: E il ristorante è la ficheria.
1: Va bene, certo. E poi si va avanti.
0: Scusa.
1: E poi si va avanti così con tutto il programma serale.
0: No,
1: con
0: no,
1: le varie
0: no,
1: declinazioni.
0: Certo,
1: certo.
0: Ma come sei banale, si chiama veramente così, dai.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi
1: sì,
0: ti
1: sì,
0: spiego
1: sì.
0: Tutto. Allora, godetevi questa prima semifinale fra Francia e Spagna e tra poco invece in arrivo One Match, non c'entra niente, ma comunque noi invece ci risentiamo domani mattina
1: sì.
0: alle 10.
1: E non preoccupatevi per il caldo, è solo un'impressione.
0: Sì, è solo un miraggio.
1: A domani.
0: A domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist è sempre con te.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Milan, un minuto alle 13, subito le notizie e poi arriva One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Baldi. Dopo una notte di raid sull'Iran, Trump annuncia al Congresso la ripresa della guerra, avvertendo: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di Pickax Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco rimasto illeso. E a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
2: Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi oltre in Sardegna. Sentiamo Barbara Salandri.
4: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione. E domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2.700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi. Il più basso nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau. Un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti, un centinaio solo nel mese di giugno.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti, e da...
6: E da Andrea Brum Brum Ferrari. Buon pomeriggio, sei pronto per la semifinale di questa sera?
0: Ma certo, guarda, i bookmakers hanno dato delle previsioni completamente opposte, quindi sono curioso di vedere come andrà. Io punto, te lo dico già, io punto sulla Francia.
6: Penso che vincerà la Francia, anche se entrambi speriamo la Spagna.
0: Scusa,
6: ma non è di questo.
0: Scusa Andrea, ma cosa c'entra con il nostro match?
6: No, infatti non è di questo che vogliamo parlare oggi, proprio tutt'altro. Anzi, vogliamo, lo dico.
0: No, non dirlo, non dirlo.
6: Non lo dico.
0: Non lo dire. Sai cosa? Dillo, dai, dillo. No, cioè, che ci sei, dillo. Se vuoi dirlo, dillo.
6: Vogliamo, non lo dico.
0: Non lo dice, state con noi, tra poco inizia One Match.
5: One Match. E tu, da che parte stai?

0: One comincia One Match di oggi, martedì 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia.
1: Me lo dici così?
0: Sì, te lo dico così. Non so se ti sei accorto di una cosa.
1: Ma non c'entra niente col match. Vabbè.
0: Anche questo non c'entra nulla. Niente. Questo però che ti sto per dire, sì, lo dico.
1: Dillo. Non lo dire. Se non c'entra, non lo dire. Vuoi dirlo?
0: In realtà,
1: non lo dire.
0: Non so se lo sai, ma stiamo.
1: L'ha detto.
0: Stiamo vivendo un caldo record.
1: Va bene. Stai prendendo larghissima. Quando c'è caldo, uno va al mare. Così cerco di accorciare i tempi. Quindi, oggi match.
0: Vogliamo tuffarci idealmente a mare. E abbiamo scelto due località simbolo dell'estate italiana. È dura oggi, è dura. Perché da una parte c'è Riccione, capitale del divertimento, movida, famiglie, vacanza alla romagnola. Dall'altra invece c'è Forte dei Marmi, icona di eleganza, boutique, stabilimenti esclusivi, atmosfera sciccosa. E quindi, ecco, vogliamo mettere a confronto queste due, appunto, località marittime.
1: Direi semplice, semplice, semplice. Quindi oggi c'è Riccione contro Forte dei Marmi. Vediamo un po' gli schieramenti.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Ma è chiaro, andiamo tutti a Forte dei Marmi.
1: Dillo con la R.
0: A Forte dei Marmi.
1: Allora.
0: Dov'è che è stato girato Sapore di Mare?
1: A Forte dei Marmi. La capannina, la capannina.
0: Dov'è la capannina?
1: A Forte dei Marmi. È l'unica discoteca che c'è, non lo so io.
0: No, non è vero.
1: Forse anche la Bussola.
0: La Bussola non so se esiste ancora. Comunque, Forte dei Marmi, dove c'è anche un mare indubbiamente migliore rispetto all'altra parte. Lo sappiamo tutti.
1: Ma di quello che vuoi, è il tuo angolo giusto che tu perori la tua causa. Prego.
0: Forte dei Marmi è eleganza senza tempo, stabilimenti curatissimi anche coi baldacchini, ha un lungomare splendido, un fascino esclusivo ma comunque discreto, dai, non è questo lusso sfrenato, è vero, è un po' di medio alta classe, medio alto rango, però comunque ci si può andare tranquillamente anche se non sei il miliardario di turno, ed è sicuramente una delle località più iconiche d'Italia, anche più rispetto alla Riccione del buon Zio Nasti.
1: Ma io ho miei dubbi, vediamo un po'.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo Zio Nasti.
1: E allora, signori della corte, perché? Perché andare in quel posto lì in Toscana che costa un sacco di soldi quando abbiamo Riccione? Andiamo tutti a Riccione, capitale del divertimento italiano, anche se il mare non è un granché, ma noi che ci frega, facciamo due passi sul bagnasuga, siamo lì, facciamo quattro chiacchiere con i bagnini, andiamo poi dietro a mangiarci qualcosa, bella piada, ci rilassiamo, facciamotelo io. Lo squacquerone, però un po' di musica che viene diffusa, che bello, che la gentilezza, l'intelligenza delle persone che sono in Romagna, che vi danno quell'accoglienza che non c'è da nessun'altra parte d'Italia, quella mancanza di formalità ma quel rispetto, insomma, Riccione forever nel cuore, come dicono anche i The Journalist. Sotto il sole di Riccione. Beh, io direi che il mio angolo per ora.
0: Ha avuto anche la fortuna che è stata scritta una canzone che ha il nome della sua posizione di oggi, lo Zio Nasti, però non fatevi fregare, si dice, no? Dallo Zio Nasti scegliete Forte dei Marmi.
1: Che devo farsi fregare da te?
0: Location esclusiva.
1: Dai, Briatore, per favore, dai, Bria.
0: Ma si dice sempre, dov'è che vai al mare? Non è che dove vai a divertirti.
1: Ma c'è il mare, Riccione, cioè, c'è,
0: sì,
1: non è proprio, però c'è.
0: Scegli per il mare, quindi scegliete Forte dei Marmi, mi raccomando, fatelo al nostro numero di messaggi WhatsApp, il 393 44

0: Coldplay con Crazy su Radio Number One.
1: Hola Andrea, ¿cómo estás?
2: Todo bien, todo
1: Andrea,
2: bien, gracias.
1: Tú lo sabes que aquí estoy, Andrea.
2: Ma qual è il senso di questo intervento, caro zio?
1: Il senso che tu pensi che io sia morbido e buono come il burro e invece io
0: adesso ti do una bastonata tremenda. Chiamo subito il momento tradimento, così.
2: Abbiamo appena iniziato.
0: Che cazzo me ne frega? Posso chiamarlo quando voglio? So, tu cosa fai? Bevi il caffè quando te lo dicono gli altri o quando vuoi tu? E allora voglio. Non lo volessi, ma lo voglio.
2: Beh, io sappi che non risponderò per proteste.
0: A me non me ne frega niente. Io so solo che ti chiamo dei motivi per cui Riccione è meglio di Forte dei Marmi. Vediamo cosa mi rispondi.
3: Signori e signori, andiamo a vincere. Andiamo a vincere.
0: Allora, Riccione, per esempio, dal punto di vista gastronomico, ti offre delle libidini mica da ridere.
2: Io ti rispondo con quelli che sono gli aperitivi, quelli raffinati, che puoi viverti sul lungomare e in spiaggia a Forte dei Marmi, direttamente con tante cosine già nella spiaggia.
0: Ma abbiamo la piadina. Comunque, accoglienza! Beh, dai, i romagnoli, la riviera romagnola, i Riccione, un'accoglienza così da nessun'altra parte in Italia.
2: Capito, però non ci sono quei mercati che ci sono in Versilia, capito? Maroni. I mercati della Versilia, il mercato famoso di Forte dei Marmi.
0: Santrini, i prezzi! In Romagna è un prezzo un pochettino più abbordabile, quindi un po' per tutte le tasche e ti godi comunque la vacanza, mica come da voi, ricconi, ricchianza, briatore, dai!
2: No, non fa niente, anzi è giusto ogni tanto concedersi questo, diciamo tra virgolette, lusso e fare un po' di shopping di alta gamma che puoi
0: ma
2: fare
0: che
2: solo
0: alta
2: lì.
0: Gamma, alta gamma, la musica, la piazza centrale di Riccione, quella in fondo al mare, dove si fanno dei concerti pazzeschi, fiumi di persone che vanno a vedere degli artisti. Forte dei Marmi dove si vedono questi artisti? Dentro al negozio di Louis Vuitton, dai per favore.
2: Li trovi nei negozi, li trovi negli hotel, li trovi ai bagni. Agli stabilimenti balneari, perché puoi farti la scorpacciata di VIP, non è che devi per forza pagarti un concerto.
0: Certo, e chiudo con le sale giochi. Perché sono cresciuto lì io, all'interno dei videogiochi, sai, i flipper, le coghe, il Riccione, il Vero Magnola, e voi non ce li avete.
2: Ma meglio le sale giochi o queste ville fantastiche immerse nel verde della
0: Versilia? No, le sale giochi tutta la vita, perché come gioco io a biliardino, ragazzi, ti faccio un Riccione così. Votate o Riccione o Forte dei Marmi, questa è la sfida di oggi.
2: E intanto proseguiamo con la nostra musica, c'è Post Malone.

0: Post Malone con Chemical su Radio Number One in questa sfida tutta marittima tra Andrea Brumbrum e Ferrari, lo zio Francesco Nasti. Quando parte questa canzone non è che andiamo al mare in Brasile, ci piacerebbe moltissimo.
1: Eh beh, non è un match, se no sarebbe impari. No, match infatti, tra Riccione e Forte dei Marmi.
0: Però c'è la base perché è arrivato il messaggio della nostra opinion leader Angela da Lugano e sentiamo da che parte sta.
2: Buongiorno bambini, eccomi qua un'altra volta. Allora, io oggi sono dalla parte di Zunassi, Riccioni tutta la vita. Io lunedì, per esempio, vado una settimana, parto per Jesolo, vabbè, non è Riccioni, però sono posti alla buona. Io questi posti un po' chic non fanno per me, non fanno a caso mio. Ecco, Andrea mi dispiace, ma Riccioni tutta la vita. Ciao. Guarda, ciao, buona giornata.
0: Ciao Angela, ti perdono purché quando vai a Jesolo ci porti con te.
1: Esatto, ecco. Applicazione di Radio Number One sul telefonino e poi potrai votare anche da lì ascoltandoci. Giusto?
0: Giusto! Giusto.

0: talk about.
1: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter su Radio Number One. Io capisco che vogliate, diciamo, apprezzare quella che è la spensieratezza, l'allegria di Riccione, però volete mettere con l'atmosfera della Versilia stile, raffinatezza di Forte dei Marmi? Dai, vi prego, mandate qualche messaggio anche per me, per favore, al 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Jungle con The Wave su Radio Number One. Siamo nel pieno del nostro match Riccione contro Forte dei Marmi. Signori, no, cosa c'è con quella faccia lì?
1: Perché avevi detto che te ne saresti andato, che avrei fatto io l'ultima mezz'ora di programma da solo. Perché...
0: Guarda, è l'unico modo che avresti per poter vincere oggi, che te lo dico.
1: Non so se...
0: Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Andiamo ad ascoltare un po' di voci?
1: Dai, proviamo.
0: Se ci piace, ci piace.
2: Cari, da quando avete fatto questo sondaggio... Forte dei Marmi si è riempito di baboni, non ci posso più andare e quindi sarò costretto ad andare a Riccione tutti gli anni. Ciao, un saluto.
0: Lui va a Riccione, ragazzi, perché sennò Forte dei Marmi è pieno di baboni.
1: Qual è il problema?
0: Dai, sentiamo
1: problema?
0: Un'altra voce.
3: Sì, io sto con te, Andrea. Assolutamente. Forte dei Marmi, adoro la Toscana, un bacio dalla Wendy.
1: Infatti allarghiamo alla Toscana, non solo il Forte dei Marmi, non solo la Versilia, apriamo alla Toscana.
0: Apri.
4: Ciao a tutti, Alessia da Bergamo.
1: Ciao.
4: Fosse stato in lista avrei votato zona Gallipoli. Dato che non c'è, mi tocca cascare su Forte dei Marmi, almeno lì il mare è un filo più decente. Cioè, scusate per Riccione, ma... Io se vado al mare, vado al mare per stare al mare, non per fare movida. Ho già passato l'età per fare movida, quindi Forte dei Marmi tutta la vita.
0: Ma va là,
1: brava, perché
0: non si finisce mai di fare movida, ricordatelo.
1: Il primo criterio per le vostre vacanze è il mare e quindi puntate su Forte dei Marmi soprattutto per quello. E grazie che qualcuno mi capisce. Grazie
0: veramente. Rosanna, ciao ragazzi, ho avuto Riccione proprio per l'accoglienza, la simpatia di queste bella gente e poi viva la piadina. Vabbè, io direi che ce n'è per tutti.
1: Ma
0: la
1: prendi anche al bar a Forte dei Marmi la piadina.
0: Vuoi mettere?
1: C'è simpatia anche a Forte dei Marmi.
0: Tanto la piadina romagnola è la piadina romagnola, testa. E poi lo squacquerone, è sempre lo squacquerone.

0: possibilità, la nuova canzone di Malika Yan, 14:39, si torna immediatamente nel Mar Rosso a Sharm el Sheikh, Egitto, con l'enigma del martedì. Sfinge.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Sentiamo Gaietta.
2: Il cavallo Gaia da Besozzo.
0: Non è il cavallo.
3: Ciao Stefano, è l'unicorno. Matteo d'Arsago Seprio. Bella
0: no,
3: Ste.
0: Non è quella, amico mio. L'aquila, ci scrive Carla, non è quella.
4: Ciao, io direi il pavone.
0: Il pavone.
4: Michela da Parma.
0: Non è nemmeno il pavone, Michi.
5: Ciao, Alice da Cremona.
0: Ciao Alice.
5: Secondo me potrebbe essere anche il gatto.
0: Ah, il gatto.
5: Perché
0: in Egitto il gatto
5: veniva nell'antico Egitto considerato molto sacro.
0: Sì.
5: Potrebbe essere il gatto, secondo me. Ciao, un saluto.
0: La Sfinge è contenta tu abbia detto il gatto, perché alla fine lei è un lontano parente, ma non è quello. Dice con la zampa sinistra e ti saluta.
6: Secondo me, visto che ti piace tanto il serpento,
0: no,
6: potrebbe essere un cobra,
0: no,
6: che esce dal cesto.
0: No,
6: ciao, Peppe,
0: no,
6: da Varese.
0: Non è quello, lo sapevo, lo sapevo. Non mi piace il serpento.
7: Ciao number one, Luigi da Teniate.
0: Ciao Luigi.
7: Potrebbe essere leone?
0: No, no, siamo passati dal gatto al serpento, dal serpento al leone, dal leone a un disco che arriva direttamente dalla Norvegia, dove i gradi sono inferiori a quelli italiani. The Bow

0: Magnetica, la nuova canzone firmata The Bausa. Siete su Radio Number One dall'Italia Stefano, dall'Egitto la Sfinge. E allora torniamo a Charmaine Scicco per l'enigma del martedì. Dottoressa Sfinge o Sfingio?
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Che cos'è? Serve quel tipo di ragionamento. Andreina!
2: Ciao a tutti, la parola è Fenice, Aurora da Traona.
0: Non è Fenice, anche se mai sbloccato ali della Fenice di Fenix nei Cavalieri dello Zodiaco. Ali della Fenice!
3: Ciao, Stefania dalla provincia di Torino. Ciao. Potrebbe essere Cerbero?
0: No.
3: Ciao a tutti.
0: Cerbero era un nome in codice.
4: Ciao, potrebbe essere l'elefante?
0: No.
4: Cinzia da Brescia.
0: Non è quello, Cinzia.
5: La tigre, Maurizio da Torino.
0: Non è nemmeno la tigre, Mauri. 393-444-0444. Voi pensateci, io torno con voi tra meno di 15 secondi. Su Radio Number One c'è
6: il PNU. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Estate 1996 con le Spice Girls, una grande canzone che ci ha riportato negli anni 90. Grazie come sempre ai nostri programmatori. Il collegamento Italia-Egitto si è riaperto proprio in questo istante. Torniamo dalla malefica. Sfinge.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Che cos'è che può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa, legato a un mito?
2: Può essere il centauro, metà uomo e metà cavallo. Ciao Barbara dalla Val Cavallina.
3: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
4: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza. Io non ho sentito l'enigma perché ero impegnato, però mi baso su quello che hanno detto. Io sparo il coccodrillo.
0: Stiamo navigando in un mar rosso. Effettivamente non è il coccodrillo, ma mi hai fatto sorridere. Il coccodrillo come fa?
5: Ciao, Ste, è la Fenice. Sabrina da Ornica.
0: Non è la Fenice, non è Phoenix con le ali della Fenice.
6: Ciao Radio Number One, sono Luca da Legnano. L'animale in questione penso sia il corvo. Ciao, corvo. Buona giornata a tutti.
0: Non è nemmeno il corvo.
7: E allora potrebbe essere pappagallo. No. Luigi da Tegnata ancora di nuovo. Ciao,
0: dal
7: ciao.
0: Corvo al pappagallo.
8: No, non è nemmeno.
9: È il cormorano, Luciano, no. Da Tirano.
0: Non è il cormorano che fa rima col Tirano. No.
10: Ciao, sono Paola da Borgosesia, potrebbe essere il timone.
0: Il timone, no.
11: Lia dal centro Valle Intelvi. Per me è l'aquilone.
0: No. Non è quello, da Lugano Claudio, può essere il polpo? No.
12: La soluzione è la tartaruga. Ciao, veniamo da Brescia.

0: magia grazie al nuovo pezzo di Another from Holland. Era Tell to You. Sono le 14:54, torniamo in Egitto con la Sfinge Malefica.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Che cos'è?
2: Deve essere il bue che è legato a qualcosa, all'aratro.
0: No, non
2: ciao,
0: è
2: sempre Michele da Parma.
0: Non è il bue e non è nemmeno l'asinello. Andiamo in Toscana.
3: Ciao Stefano, secondo me è il centauro.
0: Centauro.
3: Anche se ero un po' indeciso col piccione.
0: No.
3: No. Ciao, un abbraccio, Lorenzo da Firenze.
0: Lorenzo da Firenze, tu e il piccione, poi mi fate entrare nel reparto neuro, eh?
4: Stefano, può essere anche un animale fantastico. Quale animale fantastico può essere più di un piccione? Cucù, cucù, cucù.
0: Io lo sapevo poi che Lorenzo a Firenze avrebbe poi di seguito spinto i nostri programmatori ad aggiungere l'altro piccione.
5: È l'unicorno?
0: No.
5: Angelo da Bergamo.
0: No.

0: Sì, quando mancano 3 minuti alle 15 si torna immediatamente in Egitto, si rigioca con l'enigma della Sfinge.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Con i suoi ragionamenti, con la R minuscola al 100% ci prova l'amore mio di Tavernola.
2: Carissimo! È lo scimpanzé?
0: No, riprova tesoro mio.
2: Il giaguaro?
0: Nemmeno quello, non è né lo scimpanzé né tantomeno il giaguaro. Che cos'è? Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato al mito.
3: Su Radio Number One c'è il PNO.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: martedì pomeriggio di Radio Number One, martedì con il PN1, le 15 e un minuto, tra pochissimo la top 10 con la Sfinge e il suo enigma, ma prima le ultime notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Medio Oriente, le forze statunitensi hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture dell'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi americane nel Golfo. Stretto di Hormuz, tensione ai massimi, missili iraniani hanno colpito due petroliere degli Emirati Arabi. Sullo sfondo della nuova escalation, la richiesta di Washington di un pedaggio a Hormuz. Annunciato anche il blocco delle navi iraniane, che scatterà nelle prossime ore. Intanto, prezzi del petrolio in rialzo fino al 4%, sale anche quello del gas, in aumento di 3 punti percentuali. Legge elettorale in aula alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi emendamenti. Sul nodo delle preferenze la maggioranza ha trovato l'accordo, le opposizioni promettono battaglia, il PD orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. 'Ndrangheta maxi blitz in Calabria, 79 arresti. Nel mirino dell'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, le cosche dei De Stefano, Tegano e Condello. La lotta alle mafie è priorità assoluta del governo, commenta Meloni. La terza ondata di caldo, oggi 4 città da bollino rosso, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Mondiali alle 21 italiane la prima semifinale tra Francia e Spagna. Domani allo stesso orario la seconda tra Inghilterra e Argentina. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

0: gioco. E questo gioco lo si può fare con la margherita. Mama, non mama. Con i suoi petali. Madame, 15 e 6 su Radio Number One, c'è cioè il secondo PN1 di questa calda settimana di metà mese di luglio. Torniamo in Egitto, dove la temperatura in questo istante è 46 gradi al sole, c'è cioè la Sfinge.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Diciamo che questo animale fantastico è legato al mito greco di un dio che si immerse nelle acque del Nilo per sfuggire al mostro Tifone, trasformando la sua parte inferiore in pesce. Ma può essere anche un segno di terra governato da Saturno, quindi associato ad un periodo tra, se lo dico lo beccate tutti, tra il 22 dicembre e il 20 gennaio. Quindi cosa potrebbe essere? Qual è questo animale che è governato, antico, ma anche fantastico, legato a un mito?
2: Ciao! Allora, secondo me è il fulmine.
0: No!
2: Perché può essere antico, o meglio, un vecchio colpo di fulmine.
3: No. Potrebbe essere l'elefante, che deriva dall'antico mammut.
0: No.
2: Ci riprovo, potrebbe essere il bue.
0: No.
4: Ci riprovo, il minotauro.
0: No.
5: È la chimera, Cristiano da Besozzo.
0: No.
2: Il cavallo alato.
0: No.
6: Ciao Stefano, Marco da Bergamo. L'animale è il leone.
0: No.
7: Può essere il falco, Cinzia.
0: No.
7: Da Bergamo.
8: Secondo me è la vacca, animale considerato sacro. Laura da Cantù.
0: No.
9: Ciao, sono Monica da Borgo. No. O il minotauro oppure il serpente.
0: No. Abbiamo detto che parlando di astrologia è anche un segno di terra.
10: Ciao Stefano, è per caso il grifone? No. Rosanna di Omede e Carmela da Castel Goffredo.
0: No, non c'entra il grifone, ragazzi.
11: Ciao da Francesco Brescia. Gamba. È un animale tipico. Il pinguino. Ciao.
0: Magari tattico nucleare. No. Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. È un segno di terra, l'ho dato con l'aiuto, dai.

0: signori, quella di Sisa con questa canzone intitolata BMF. Sono le 3:11, siamo rigorosamente in diretta, pronti per tornare per l'ultima volta, la penultima, chi lo sa, dopo l'indizio in Egitto, perché c'è l'enigma della Sfinge. Lo dico io, Sfinge, non si disturbi. Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa, a un mito. Ho detto che questo animale fantastico è legato al mito greco di un dio chiamato P di Palermo, A di Ancona, N di Napoli, Pan, che si immerse nelle acque del Nilo per sfuggire al mostro tifone trasformando la sua parte inferiore in pesce. Ma è anche un segno di terra governato da Saturno, associato al periodo tra il 22 dicembre e il 20 gennaio. E allora qual è questo animale?
1: Bacco, il dio del vino, Christian D'Agromo.
0: Quale?
1: Bacco, il dio del vino, ma no. Christian D'Agromo.
0: Ma no!
2: È il cancro, perché ti pizzica il cancro.
0: Ma quale cancro?
2: Rodolfo, il cuccatore dei sette mari.
0: Non è il cancro.
3: L'animale può essere il toro.
0: No, non è il toro.
3: Gigi da Verona.
0: Non è il toro.
4: Ciao, sono Elena da Mastano.
0: Ciao Elena.
4: Provincia di Torino, io dico il toro.
0: No, no.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao tesoro.
5: Ciao Sonia da Genova. È la capra marina.
0: Non è la capra marina, non è il toro, non è il cancro, cosa può essere?
6: Roberto da Blessagno, lo scarabeo.
0: No, non è lo scarabeo.
7: Antico, ma anche un animale.
8: Scorpione.
0: No.
8: Sergio da Serimone.
0: È un altro
8: Buongiorno.
0: Segno, è un altro segno.
9: Buongiorno a tutti, qui è Natola dal lago di Idru. Per me è il toro.
0: No, non è il
9: Tauro, eccetera.
0: No.
10: La parola in questione è il gatto.
0: Ma no.
10: Ciao Antonio di Bussolengo.

0: Moderna è il suo nome e cognome, e Passenger è il titolo della nuova canzone di Alex, appena sentita qui su Radio Number One per l'ultima volta in Egitto dalla Sfinge per l'enigma del martedì.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: L'ho detto, è un segno di terra governato da Saturno, associato al periodo tra il 22 dicembre e il 20 gennaio.
2: Ciao, Simonetta da Tirano, Valtellina. Per me è lo Scorpione.
0: No!
3: Antonio da Romano Canavese, secondo me è il Sagittario.
0: Non è lo Scorpione, non è il Cancro, non è il Sagittario. Signore e signori, forse per la prima volta in assoluto, la Sciura dalla provincia di Bergamo, da Tavernola, ha azzeccato il tutto. Sentite.
4: Capricorno.
0: Signori!
4: Forse ci sono.
0: Sì, sì!
4: Non lasciarmi l'ultima, eh.
0: Signore e signori, questa era la risposta che aspettavamo e lei per prima ci è arrivata.
4: Capricorno.
0: Grande, grande.
4: Non lasciarmi l'ultima, eh.
0: L'ultima, no, ma gli ultimi saranno i primi. Complimenti a chi come te ha risposto il Capricorno. La Sciura di Tavernola per la prima volta è prima in classifica e ha il titolo di supercampionessa e vince un aperitivo con la Sfinge.
5: Ciao Radio Number One, sono Kevin da Bormio. Secondo me la risposta è il Capricorno.
0: Bravissimo, medaglia d'argento.
6: Lia da Blessagno, è il Capricorno.
0: Medaglia di bronzo.
7: È il Capricorno.
8: Lorena e Tony.
0: Grandi, medaglia di legno.
9: Ciao Stefano, buongiorno, sono Riab da Belgioioso.
0: Ciao tesoro.
9: Ma guarda, secondo noi potrebbe essere il Capricorno.
0: Medaglia di plastica, complimenti anche a Riab che è arrivata nei primi dieci.
10: Roberta da Mantova, il Capricorno.
0: Brava,
10: ciao.
0: Brava, brava.
11: Ciao, ciao Stefano, ciao da Gianji.
0: Ciao Gianji.
11: Il Capricorno, ciao, ciao.
0: Bravo.
11: Ciao Gianni da Torino.
0: Bravo, bravo, salutiamo te caro Gianni o Giangi e tutti gli amici di Torino.
12: Ciao Stefano, un po' in ritardo oggi, però potrebbe essere il Capricorno.
0: È
12: Monica
0: quello.
12: Da Milano.
0: È
12: baci.
0: Quello, è quello, è quello.
13: Ciao, può essere il Delfino?
0: Oh, vabbè. Era il Capricorno, grazie a tutti voi perché anche oggi è stato veramente un enigma difficile, soprattutto nella fase iniziale, ma poi si è trasformato in un qualcosa di meraviglioso grazie a voi, alla vostra energia, ma soprattutto alla vostra simpatia. La risposta corretta è il Capricorno, può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa, a un mito. Con Prayer in

0: ha premiato lei, la più veloce da Tavernola, la sciura che ha risposto per prima, Capricorno. E allora ha vinto un aperitivo con la Sfinge.
1: Vieni anche te a Tavernola con la Sfinge, che ci troviamo giù al bar al Miralago e brindiamo assieme.
0: Chiedo il permesso alla Sfinge, se me lo concede verrò pure io con te a brindare a questo primo posto che va alla provincia di Bergamo.
2: Pomeriggio number one.
3: Buonasera Luchino.
4: Sì,

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.
2: You're my little boo man, so I'll give a hoot what you do, say girl I know.

Viajando por el mundo, Karol G, Manu Chao, vi porto nella città eterna viaggiando per il mondo con la nostra automobile. Guardate che bello il Colosseo. E poi Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi. Lanciamo la monetina, siamo nella città eterna a Roma. E un signore come tanti ha parcheggiato la sua auto sulle strisce bianche. La mattina dopo non credeva ai suoi occhi. Le strisce erano blu. E sopra c'era la multa. Cioè, ricapitolando, questo signore ha parcheggiato la sua auto sulle strisce bianche la sera prima. Poi la mattina dopo, la sorpresa, le ha ritrovate tinteggiate di blu con tanto di multa da 29,40 euro. E lui si chiama come me, Stefano. È un odontoiatra di 65 anni. E l'uomo ha detto, ma cioè ragazzi, vicino alle gomme, alle ruote, la striscia era rimasta bianca. Quindi vuol dire che durante la notte qualcuno le ha pitturate di blu e poi al mattino presto sono passati i vigili a dare le multe. Ah, pazzesca sta cosa. Cioè non puoi più nemmeno dormire tranquillo, lasciare la tua auto sulle strisce bianche che alla mattina dopo diventano blu. Cosa ne pensate? È una multa giusta o ingiusta? 393-444-0444. Poi facendo un'analisi, cioè le gomme erano comunque sulle strisce bianche, il resto dell'auto invece su quelle blu.

0: forsaken me.
1: Black Horse and the Cherry Tree. Katie Tunstall alle 15.34 di questo martedì 14 luglio 2026. Stiamo parlando di quello che è successo a Roma. Questo signore, un odontoiatra di 65 anni, che la sera ha parcheggiato sulle strisce bianche la sua auto e al mattino, quando è andato a riaprirla per andare a lavorare, si è ritrovato la multa e le strisce blu pitturate. Però le strisce blu non ovunque, perché nelle gomme, cioè sotto le gomme dell'auto, erano bianche. Voi cosa avreste fatto? Avreste pagato questa multa da 29,40 euro, sì o no?
2: Per me la cosa che gli ha fatto più girare le scatole è quello lì, che le strisce erano bianche e blu come il colore della Lazio, lui è romanista. Comunque se fossi stato lui andavo là con la... col pennello e la vernice pitturavo tutta la caserma dei vigili di bianco e di blu.
1: Con la multa annessa, eh? Linea ad un altro esperto.
3: Io gli avrei pitturato il calesse e i cavalli e i visili di bianco blu.
1: No, vabbè. Non ci sono i calesse.
4: Ciao Stefano, a mio parere è una multa ingiusta e io al posto del signore non l'avrei pagata, perché comunque mi sarei proprio avvalsa del fatto che le strisce quando parcheggiai erano bianche e che la dimostrazione c'era, quindi che non è che me lo invento, si fa la
1: no,
4: foto
1: è vero,
4: e
1: è
4: poi
1: vero,
4: si
1: è vero.
4: Presenta, perché va bene che facciamo sempre i conti in tasca, mettiamo le mani nei portafogli dei poveri contribuenti, ma così anche troppo.
1: Vestito giusto, giusto. Sono pienamente d'accordo con te. Poi lui naturalmente sicuramente la foto l'avrà fatta e sarà andato a protestare dimostrando che effettivamente sotto le gomme la striscia era bianca. Però vedremo cosa succederà nelle prossime ore, se questo odontoiatra di 65 anni romano pagherà oppure no questa multa da 29 euro e 40 centesimi.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, un minuto alle due.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.